0: Eddy Oradis-Pacidia.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Nous sommes avec Sampier Oumar, il y a un jeune passionné d'histoire, de patrimoine, originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampier, ou salude.
3: Salude, Christophe.
2: Primada, padia settimana qui in Aleria, in de un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Peille.
3: Esattamente, ci troviamo dunque oggi in un studio importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di l'associo Valeria 75, che esiste da poi il 2014. Donc la SOC a proposé de développer un projet tant mémorial que didattico. D'après l'année scorse, il y a eu le développement d'une mostra qui nous permet d'apprendre un peu de plus à notre histoire contemporaine di Agorsiga et l'origine de ce que nous pouvons appeler un nationalisme moderne. Et au même temps, il y a quelques éléments mémoriali qui sont qui vraiment un omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
2: Siamo dunque vicino a Astra, Astra nazionale di Geremo, territoriale, Sisante e Vitture, ben inteso. Dunque, siamo parecchi banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
3: Esattamente. Allora, questi panini, cioè, sapete, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, e era fatto per spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo, e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
2: Allora, c'è una data simbolica ogni anno, dunque, qui a commemorazione.
3: E dopo il 2014 l'associo portata all'epica da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto dunque questa mostra che è stata creata. E a volontà anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per qui sa che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che dà anche la sua storia propria.

0: Vianney d'or et d'étain sur RCFM. Uvino, tu es San Miguel et Nebarlemus, Ubidoku, Binchan sur Albertini.
1: Ici RCFM.
2: À Avine et Zetimbre, c'è una bianta qui dit pronta et segurta. Uvino, tu. Uvino, tu. Foeniculum vulgare, ugunishimua in Corsica. Cresce a canta estrae. In dei luoghi secchi a sulla nadi, e si riconosce che sono rande ranche, i soviori gialli, e sovronde vine, e soprattutto, i sobruvume anisadu. Ma o vinotiu, un sigolie mica solo a uerano o de stadina. A vine i settembre, c'è una ada importante, San Miguel. A San Miguel, e o vintino e i settembre. E di a stu momento illano, chi si buia goglie o vinotiu e esoranille. Dopo i soviori gialli l'estate, abbiamo a principio sica e i sovruti, che noi diamo spesso ranelle, di un dieno a madurità. Uvinotiu, cambia seconda stagione, di verano, puemu goglie e giovane vronde. D'estate, piuttosto i fiori freschi. E a avine l'estate, a un principio di l'audurno, puemu ridrua e ranelle. Uvinotiu, e assai a ubrado in da gugina gorsa. Ped agusto a ubesciu, o mettimo in de zuppe. E queron che di abbianta, si ne va genu di nu fasci chi mettimo a sica pesa u bradi più tardi. E un nu illusi i più gunisciudi, chi ci borta qualche settimana obu. A u dampu di e gastagne. Quando si va genu e gastagne u lide e u allotte, si mettenu i fasci i vinotiu in dell'acqua ghi bolle. U vinotiu da u agusia e gastagne uso bruvume e uso ustu particolare. L'asso giù tra u vino tu e gastagne u lide face berte di luzi draizunali. L'asso giù tra u vino tu e gastagne u lide face berte di luzi draizunali gunisciud in Corsica. E ancu, altro in un mediterraneo, si ridrò a sta maniera di mette direttamente renderon che i vino tu in dell'acqua di e gastagne. U vino tu e gunisciud uinu per la digestione. Esoranelle, ponu esse a ubrade in tisana, dobabe mandiadu. Così, coglie u vino tu pe San Miguel, un bolemica di a ubra l'usubidu. Si goglias tu momentu, si va gesica e si dane. Così, u ostro vino tu è di già pronto, quando un dierà nu e gastagne. Bajeti viuridi.
0: Bajeti viuridi, Vincenzio Albertini, usabadu yaumeniga nanta, RCFM. La Guapog ou Stéphane Bern sera Kunoï, voyage dans le temps, sa radio Sudo Buru pour Horizonte, una ulte ibiu.

0: Boulereb, l'Arcou, Gilan, Tertie FM, et qui bouleï, Ingrenda, ben, m'a demandé à soubé de Noustri, Zidelou, Chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Salude, salude. Zidelou, Cisante, aspesu, Singhanda, adou. Ma qui bouleï, Ingrenda, peri Zidelou. Oggi ne parliamo con Anna Aurelia.
3: Di appena duro, perché passiamo di più grande glass e di più in più duro, dunque. Ma dopo di bandi parà, perché dopo scegli di mestiere, e io mi mestiere voglio essere maestra, di un posso mica aspettare di essere grande. Per esempio, un parò fa violino, qui sono entrato e fa violino, dopo mi sbroglio solo per fare un violino. Che ho già avuto la telecugina a praticare la lingua, ma disis qua, che la di bastia un cimica, e ha già avuto lui e si uvaggio, dopo si fa cugina sola. Poi andare fuori sola con i tuoi amici, e per esempio andare a vista, andare a promenare, vai, ti trovi un innamorato, dopo fai un giusto, poi derso, sai, amico.
2: Ma c'ho le canton che profita di azo diseline, perché essere grande, c'è un travaglione.
3: C'è ben d'essere grande, ma c'è di un grosso travaglio. Hai due giugni, tu andai a preparare la cucina, dopo andai, lavavo i vestiti, dopo andai a rangiare la camera. Ma c'è di un ben d'essere giugni, perché sono mica io che faccio la cucina, sei barati, sono gli hanno di più travaglio di noi. E io non posso giugare.
0: Qui n'est-ce pas si Marie-Elisabeth Ferrandi, nous serions Zidelou, Chionior, nous n'enterrons FM.

Alessio Spadriaro. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla noiosa non c'era che tre zitti.

fase con degli sopperdudi. Mausoleo voltato, mezzo ai garabugli.

0: Andrei per una serie di concerti in Corsica, il 26 di novembre in Portivecchio dans la Salle Rouge, Ajaccio le 27 au Théâtre Empire, Propriano le 28 novembre au Théâtre, Calvi aussi le 29, Calvi Balagne, et puis ils reviennent du côté de Bastia à l'Albor le 30 novembre en concert.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Et on accueille Daniel à Bastia, bonjour.
2: Mi saluto Valeria.
0: Salute, come hai detto tu questa programmazione? Bella stamattina.
2: Ah, è un piacere, è un piacere, siamo gente. I più gassati del mondo.
0: Daniel, per voi, per noi tutti, di nuovo, per su pensare, ah, di l'alba.
2: Per la squadra, per voi e tutti i miei paesani amici. Ma c'è un affare, se posso dirla. Se io scelto questa canzone, parecchio in paese. Quando passano davanti a questa stella, questa pietra chiarata, scritti i nomi di paesani, non hanno manco coraggio di segnarsi.
0: Di che paese siete, Daniele?
2: Meglio due paesi, Arientoso di Veneto e Corti.
0: D'accordo. Allora.
2: E a parte di mammone siamo di Lento.
0: Dunque faccio ghia ed è una grande famiglia, Agustì.
2: Voilà, e perciò che voi ho scelto questa canzone e lo so che sono tutti a sentire a radio.
0: Vabbè, Diana di l'Alba, Monumento. Sentimo, sentimo questa canzone, Daniele.
2: Con piacere e buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Saludem o grupo e po Maria e a tuta zova mia e emu da ridua Antone.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Antone, salude in matra.
2: Salude, moi.
0: Salude a bo, e beh, babè, si mo, in musica, ci campemo stamane, come sempre, custi.
2: E poi giorno le città.
0: Ie. Allora, voi, Antone, mi madre, rivenimo un anta canta o bublu gorsu, anche se le muove di già intesi, perché chi vi buliamo va a piegge, con estrage di bustani, con pecuale.
2: Oui. E beh, per elli, per elli.
0: Per elli?
2: Per esempio, per buria elli, ed elli.
0: Bon. E di no per l'amighi, posso pensare?
2: Per l'amighi e per tutti, e per agurci.
0: E per noi, allì.
2: E per tutti.
0: Allì, a sentiamo questa canzone.
2: Ah, voglio piacere di sentire la canzone, con la conto.
0: Vi ringraziamo, a beci.
2: Noi non ci facciamo piacere.

Ideale, Stefan Gazalta, a uguale nubensiem, oku, sa canzone est magnifica. Dans quelques instants, on va retrouver la petite Lili, Nazabelle, en austragroniga, l'occasion impara a lingua gursa ino, quand la potentini, Lilina, giusto dopo, a Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler. Allez, la petite Liline, si mon infine est dira à Gault, on est dans la châtaigneraie le soir, c'est chez châtaigne rôtie à la cheminée.
1: Ici RCFM.
2: E cugin castagne du bell'ultimo spriccio di aguiera di castagne con Lilina e uso abone. Castagne in grada, ma ne verma sempre qualcuna, in qua e in là, a luogo appena i figli le bei filetti, allora Lilina e babò stamane hanno gullato i suoi sportelli apposta per cuire i castagne. Guardati e fatti all'antica i sportelli, un si buono mica riuca, sono stati studiati apposta. E tanto si goiano un bogo ghirista, stasera ci verremo uie fagiole, e c'è ma gampa, e c'è mustantade, dice Lilina, o abbo, ie, hai ragione, amo giuccia. E tanto mamone sarà contenta di vedere un dei sportelli, quei castagne, e si verrà fagiole, qua vrissoia, o gudestu secondo i lughi. Non da che di pensarci, mi viene l'acqua in bocca, dice a giuccia. Allora stasera, prima di mangiare fagiole, ridaneremo tutte queste parole, spriccio, sportelli, riuca, stanta, frissoia, testo, eccoci, a presto per d'altre scoperte, con Lilina e uso abone. Ogni tanto c'è anche mamone.
0: Ringraziamo Andriula Potentini e a famiglia di Lilina, les varons, c'est rock'n'roll, MNF. Bonne matinée et bon dimanche avec nous sur ICRCFM.

0: Tradino, i messaggeri a momenti in concerto in Ajaccio. Ils seront le 10 octobre au Théâtre de l'Empire à Ajaccio et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Pesu concerto. Parlemo di Uvino, di San Miguel, San Miguel e Isabigina, o 29 di settembre, o San Miguel, festidiado de pareti baesi, in de mubaeseasco, su 29 di settembre, in de muradu, dino, e un altro giorno, on retrouve Vincente Albertini per parlarci di Uvino e di San Miguel.
1: A Avine e Zetambre, c'è una pianta che die pronta e segurta. Uvinotiu. Uvinotiu, foeniculum vulgare, ugunishimua in Corsica. Cresce a canta e strave, in dei luoghi secchi a sulla nadi, e si rigunosce gu eso rende ranche, iso viori gialli, e eso vronde vine, e soprattutto, uso bruvume anisadu. Ma uvinotiu, un sigolie mica solo a uerano o de stadina. A Avine e Zetambre c'è una ada importante, San Miguele. A San Miguele è il 29 e Zetambre. Ed è a questo momento il lano che si buia a goglie o vino cioè esoranille. Dopo i soviori gialli l'estate, abbiamo a principia sica e i sovruti che noi diamo spesso ranille di un dieno a madurità. O vino cioè cambia seconda stagione. Di verano, puemo goglie e giovane vronde. D'estade piuttosto i fiori freschi. E a Avine e l'estade, a un principio di l'autunno, puemo ritrovare ranille. Uvinotiu e assai a un brado in de agugina gorsa. Per d'agosto a un besciu, o mettimo in de esupe. E quero anche di abbianta, se ne va genu di nu fasci che mettimo a sica per essere a un brado più tardi. E unu illusi i più gunisciudi, chi ci porta qualche settimana obu. A un tempo di egastagne. Quando si va genu e gastagne ulide e o allotte, si mettenu i vasci i vinotiu in dell'acqua ghi bolle. U vinotiu dau a guzia e gastagne uso bruvume e uso ustu particulare. L'assoggiu tra u vinotiu e gastagne ulide face berte di luzi draizunali. L'assoggiu tra u vinotiu e gastagne ulide face berte di luzi draizunali gunisciudi in Corsica. E ancu. Altro in un mei deragno, si ridrò a sta maniera di mettere direttamente e rendere anche i vinotiu in dell'acqua di egastagne. O vinotiu è conosciuto in noi per la digestione. E soranelle può non essere ubrade in tisana dopo aver mangiato. Così, coglie o vinotiu per San Miguele, un bolemica di a ubrarlo subito. Si goglie a sto momento, si va a Jessica e si danne. Così, o vostro vino tu è già pronto quando un dirano è gastagne. Bagetti viuridi.
0: Ringraziamo a Vincente Albertini. Interessante sa storia. E Suso, die biante gorse. Été avec toi. Et restez avec nous. L'été est passé, il fait encore chaud.

0: Merci. Allez, on retrouve Kileben, Sipku, Marie-Elisabeth Ferrandini, Udeadru, Toka, Uno, Strugore, Essea, Nanta, Chen, Abedes, Pedaguli, Chiva, Gesin, Pregualcose. Anna Aurelia nous parle du théâtre entre trac et fascination. Cette pratique ne la laisse pas indifférente.
1: Salut. Oggi si parla di qualcosa che tocca a gore, o teatro. Anna Aurelia ci parla di questa pratica che gli piace assai, anche se la va a certe urte a bai urte.
2: Ci bouge tout même, emmo i roli, parlemmo. C'è tutto il mondo che si sente, donc par exemple, tu as dit, o teatro, di una presenza, una principessa, una regina e tutto, e tu l'hai dit, ma mi bisogna dire mica per un cane, sono una regina. E si sbaglia e dice, perché mi viene come una regina, sono un cane, si sbaglia, che va a ridere, ma tanto tutto pubblico. Pieno di mondo, come diceva spettacoli, e è mo appena, quando che gli parla tanto, gente sonne parla, quando che va già appena a bevura.
1: Ma di dino una gamba di anda aver i spettacoli.
2: Beh, gli di ben perché vediamo. Per esempio, vediamo i gustoni, vediamo i sorroni. Di ben, ci sono gente che fanno teatro, di ballo, ma ballo, ballano, non tagliato. C'è un lume che segue la persona. Di impressionante, come faccio il lume a seguire la persona? C'è musica, e si mette nella tua bunta i begli, e gira nella tua uiancia, i battenti, e un cascamica.
0: Anna Aurelia, ringraziamo a Sazzi De Lucia, Kineben, Sicu, Marie-Elisabeth Ferrandini, che non ridriamo tutte le mani a Nanda, RCFM, a nostra emissione, Sigon Pieguasi, a Ededari Droit, Uno Diziali, presentato da Alexandre Sanguinetti, Cédric Savelli, per Liam, l'émissione musicale des 13h sur ici RCFM. Bon dimanche avec nous. Les Tiamadialès, ils seront bientôt en concert à la foire. Dilorousse qui débute ce 30 septembre, tra les spondes.

te infrundiassi tra i uonchi di un discario in Istanbul, scobredando Baris Manso, Selda Baksan, Erkin Kovray, i pionieri di scena psichedelica anatolica di l'anni 60-70, e ne vermas balutido, sobrasotto, si sente diamato da qualcosa. Voltato in Amsterdam, piglia corpo e fondo l'idea d'un gruppo nuovo, diventa quasi un'ossessione, vuole risuscita che l'energia fa la balla a modo odinco. Si mette in cerca d'ando da soggi musiganti d'urchi per da autenticità o brugitto. Oggi un gruppo è composto da neerlandesi e di d'urchi, si canta quasi solo un turco. Prubone una riappropriazione da lontano, modernissima, fatta di sante, wawa e chitarre fuzz. Il successo venerà assai presto ed oggi il progetto gira le più belle scene d'Europa. Sina esse stati nominati ai Grammy in 2019. Il destro di sta canzone conta una distanza, un amante che fa subliga all'amada di venire currando a trovarlo a luce e usole, mai in dubbi gomme di anotte, in luoghi deserti, lontano dai sguardi buttagliosi. Un incontro proibito, sussurrato da un paese che li hanno lasciato per farlo scoprire sente meglio al resto di un mondo. Dall'altro lato di un Mediterraneo, a Diamasi Vage Umanda, e stavolta ci troviamo con un artista raigado in da Sodera, un tercano, all'opposto di un percorso cosmopolitano di Altingun. Juanito Valderrama nacque in un 1916 in Torre del Campo, in una provincia di Jaén, in Andalusia. Inizia l'imparera di Ugantu in un 1935 e non si fermerà mai più. 60 anni di carriera sino all'ultimo soffio di 2004. Benché si considerava un cantaore flamenco, di la copla, che è il genere popolare spagnolo a cavallo fra canzone e teatro cantato, che l'ha fatto esplodere sino a diventare un mito che le odie. La canzone la più conosciuta è L'Emigrante, scritta in un 1949, è diventata l'inno di centinaia di migliaia di spagnoli costretti all'esilio dopo la guerra civile. Valderrama, all'incontrario d'Altingun, non ha mai lasciato Sodera calda d'Andalusia. La canzone che da gente a oa, chi si era carino mio, appartiene a una forma ancora più scarsa di Ugando, a colombiana, un cante de ida e de vuelta, un canto di bassa e bene, d'andà e di ulta, nato dai scambi tra Spagna e America Latina. Il testo è semplice e ci tocca augure, voleria amore mio, chi mai ti scordine, a me mi pare un terzetto rosino.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Quand on demande à ma sensa risposta, tando e ora di brega. Atoms for Peace ribiglia un strato d'un discorso di un presidente americano, Dwight Eisenhower, di 1953, diventato un slogan dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Tom York, sempre vicino ai movimenti antinucleari, sceglie come titolo per un pezzo di suo primo discusolo, The Eraser, esciuto in un 2006 durante un gap, una pausa di Radiohead. Ubezzo era una seconda vita tre anni dopo per portare l'album in scena. York si va giù al gruppo nuovo con il produttore Nigel Godrich, figlio di Red Hot Chili Peppers e due altri musicanti, e gli dà a un band un nome Atoms for Peace. Da redo a riferenza geopolitica, Udesto è infatti una prosa intima. No more going to the dark side, un non da più per di odio. Un verso che bene da moglie, Rachel, stanca di vedere Ruminica a zezzo fragico, e gli domanda di lasciare gore il bescio e di guardarsi dentro, fendosi e fendoli appena confidenza. Un grande gesto di pace mondiale finisce così. Si ridiove, non da una preghiera assai più modesta, prova di va a pace con se stesso prima di voler la va con un mondo sano. In Italia, un gruppo di giovanotti manda una preghiera appena più lontano, fino a Dio. I post-nebbia escono da Padova, dal quartiere popolare di L'Arcella. Il fondatore, Carlo Corbellini, nato in 1999, è sempre vicato a scuola di musica parrocchiale di suo quartiere tra feste padronali e riprese d'Elvis Presley. Il gruppo nasce qui, prima di diventare una delle formazioni più seguite della scena indipendente italiana, tra concerti pieni di buzzeffo e critiche ditirambiche. Il mondo è sbargognato, scrianzato, osagro e obruvano a buledio, il psicadelismo e l'immagineria cattolica di Azozidelina. Cuore semplice nasce quasi all'ispensata. Corbellini apre la Bibbia e casca non ta usalmo 85. Dammo un cuore semplice chi tema o do nome. Quel verso diventa un ribilio di aganzona, una preghiera pudente da essere liberato dall'ego, da un dubito, dall'attaccamento a un reale. Da un lato, un discorso di anni 40 è l'arma più distruttiva mai concepita da man di l'uomo, da sottolineare un strazio personale. Dall'altro, a Bibbia aperta l'azzardo, un salmo in una cameretta in provincia. Due brighiere, due scale spripositate, un desiderio comune, allontanarsi dalle circonvoluzioni nevrotiche e vede infine un mondo con sguardo nuovo, liberandosi un pugarello di se stesso.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savin.
2: Doba breguer augur pour ibile gumande, le désir. Spanish Joint, un pladan de mica de ce jazz, et pour ou jizima fondigal. Roy Hargrove, ou trombettiste qui a composé tout bit sous coup d'Angelo, stand des mélodies tendules et apaisées dans taïkonga afro-caraïbique, dit Giovanni Hidalgo. Charlie Hunter sonne à guitare et oasso dans un instrument hybride, si construit un accompagnement binario, con cas de maille du shuffle ou swing trafustado habituale. Un gimmick rythmique con una onda di accocotte funk classica, ma qui s'assomiglia piuttosto a un ronzo anarbato di US girando un torna a melodia. Oasso a batteria, affidata a Questlove, si dede un dutugue con un rigore di metronomo e si sfonda mai. E poi c'è quella voce, l'effetto quasi sdoppiato, stu delè che D'Angelo da osoganto è diventato asovirma. Uno dei suoni più riconoscibili di assol contemporanea. Un suono che oramai sintaremo con un paio d'aretti e nuove sfarante. D'Angelo se n'è morto d'ottobre 2025 e Spanish Joint ferma come un testimone di uso d'alento luminoso. In Canada, due parti moawa, so pochi a sabella chi Sweet City Woman, e beh, un parla mica d'una cittadina biluccia, è una metafora. Rich Dodson, un chitarrista che ha scritto e composto un pezzo, parlava in realtà di agida a Toronto stessa. Sta agida tamant a due gruppo da Calgary s'era trasferito. Ed ha sente un banjo. E a dila come l'estate, a sto banjo, on era manco previsto. Dodson a ui asunato un riff quasi a guitarra, ma quando è lo centro in do studio, li uans e l'idea d'andatru a neuno. Un chitarrista che suona il banjo come suonaria a chitarra e quella mano dritta che rulla con virtuosità e appartiene a nessuna scuola di banjo tradizionale. Una gamba che fa l'originalità e il successo di una canzone ha aggiunto una prima posizione di un billboard in America. A momento dato sentiamo Bon c'est bon a mezza o bezzo e che è un saluto strintato a Montreal, città dove un gruppo anglofono ha sempre avuto un pubblico fidelissimo. O assista di affermazione. Grazie.

0: Ici RCFM.
1: Liam, Cédric Savé.
2: Si ade attenti, qui on si barre la mica divinzione, né di serie cu zombie, né di murtula di vagabondi, di un scenario di cinema. Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun d'aigue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa d'appena. Pa ricordate a gupace di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bultare la nostra canzone ad odio e iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugiteria iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un custato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma bala d'odio assai. Si montrace e smarisce, diurrandogi e balando in una transa incosciente. E un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava te. Di stomu libero, non si annunda ni su nome, ni su una faccia, ni su una dedica, canto per un omu libero esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nante alle spalle una bella parte di un beso di un riacquisto con altri artisti di Asoleva, rigusando di vede a Gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere, con l'apertura a un mondo che è proprio l'opposto. Un nemico andà a cercare risonanze altro, come agibruemo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione di perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dandue si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero e metafora per di, la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, baladì che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che l'uvage parte stomo libero di irradi di usole, di intendo per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: Merci RCFM.
1: Liam, Cédric Savin.
2: La résistance a un prix, si chiama stanchezza. Ma ce n'è uno che mai può arrivare a immaginare stanco. O inadetto si chiama Little Richard. Senza il lavoro di questo pioniero, una gran parte del rock non esisteria manco. James Brown fece i primi bassi in scena invitandolo. Jimi Hendrix impara a guidare suonando un suo gruppo. I Beatles si formano letteralmente intorno al suo repertorio. In 1961, in Hamburg, facendo la prima parte di suoi concerti e tanto Little Richards insegna a Lennon e McCartney quelli acudissimi che si sentono nei suoi primi dischi. Di Sister Rosetta Tharpe in persona che l'ha fatto gulare nella scena per la prima volta. Capisce re de dando che, quando un uomo così, è l'etrigida pura di un rock and roll canta un pezzo come Harry Sundown, entriamo in un altro registro. Prega o sole, i galassi, ao più presto, non è più l'uomo che mudiava tutti i frutti, diventa l'uomo stanco morto, che aspetta solo che la si compiesse fino a una giornata di strazio, attesa. 20 anni prima, Link Spots cantavano di già un'attesa. Un gruppo nasce in 1931 in Indianapolis e si inventa un stile che binara incalcato nella storia della musica vocale americana. Sarà chiamato Top and Bottom. Un tenore porta melodia guassù altissimo come un falsetto, così guida un basso con cantamica ma che diglama un testo con una voce grave, bassissima e ben ancorata. E di questa forma stessa portata da un tenor Bill Kenny che ispirerà direttamente il doo-wop e il rhythm and blues di Eddie Jane che seguiranno. In We Three, standard magnifico numero uno di charts in 1940, sta oggi agudissima e tanto particolare che ci pare che di cantare la canzone da una ona. Di questa stampa di Link Spots. All'uomo di stupezzo per sola compagnia li verma solo l'ombra zoia e di aso oggi un riombo e puro faggi di un ramento chiuso a mole la spitarà per usare.

0: RCFM.
1: Liam, Cédric Savin.
2: In a canzone a bene, li fils a dice così senza rumiga tanto. Si tu o mio mondo sano. Ma di quale parlerà? Bon, ciò a di là, è intesa o gari. Li fils s'assomiglia a James Brown, ma stubado. Li stessa faccia, li stessa voce, li stesso muoi balà. Ma un nemico è un azzardo. Quando era Zidello in North Carolina, li scoprì a James Brown in scena e ne firmò più che accumoso e stupido. Brown diventò per Fields un'ossessione e un giovanotto rigalcò semplicemente uso stile senza complessi. Presto diventò Little JB. Un giorno scontrò a Brown in persona in Augusta, Georgia, e gli gasconò i bracci dall'evidenza. Capì quello giorno un affare fondamentale. Un cisi buono esse non ta stadera, dui James Brown. Da quella coscienza stiarrida e binaetta nacque infine Fields, queso oggi bie, vere, energiche e indipendente. Oggi è giorno, ferma uno degli ultimi nomi famosi di soul classica, sempre in attività, sempre in giro, sempre in scena. In Georgia, o paese stavolta, in ogni caso, quel mondo a due sguardi diventa un mondo visto a scala comunitaria. Chaculo, bolevi, ciò che liado, intricciato, un canto polifonico a tre voci che tanto in giro a un taurino con piagena s'approntava a un paese a un combatto. Ogni oggi sostiene l'altro come soldati in fila e decupa radosso. In un 1977, sto canto di guerra, su strido di popolo unito e pronto a pia l'arme, è mandato in un spazio qua son de Voyager, scelto tra centinaia di registramenti per rappresentare musica dell'umanità in un spazio, a destinazione di eventuali vicini dell'universo che s'andue al di là di un nostro sistema solare. Si manda dando a oggi ad una comunità inconcolta per combattere. Come una carta di visita sonore stranamente ostile ai supposti collocadari dell'universo. Eccola l'umanità quando si stringe stretta intorno a una cosa o una causa. Si saranno scordati gli eventuali di sciacculo un canto di guerriero. Li ami, si dio e così non t'ha stuertigine. Sta bacino, dall'amore d'un uomo a oggi i dutti, boggi in armonia, mandate dritto verso le stelle, che continuate di audio, via di un finito, più lontano che qualsiasi sono mai prodotto da lui.

0: ici RCFM.
1: Cédric Saville, Liam.
2: Era Liam, émission de Cinque. Odie Montes ou Seidiam, Sei Risposte. Altingun e un eureka da lontano, dall'altro. Juanito Valderrama, una mai lasciata zoder andalusa. Una breghiera nucleare di Tom York e quella piedosa di Post-Nebbia. Un corpo che risponde in Spanish Joint e un banjo a dispensata di Stampeders. I zombie prigionieri di Usoldo e l'uomo libero che polette una mai nomado. A stanchezza di Little Richards e l'eternità promessa da Link Spots e per compie Little JB che canta Si tu mio mondo e buon paese sano che sa pronte per combattere cantando un pulivo viaggiando verso le stelle e l'infinito. Non era scritta all'inizio, il Liami l'emo circato trui e così emo a continuare a zimana prossima con due gibezzino se i baghi da balisa i bonti fra i culturi umani. Tando vi prego, salute, amore, o revele e felicità, babbraccio ogari e a presto.
0: RCFM è più belle canzoni corse.

tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Thierry Rafforti, c'était Baker Street sur RCFM à 16h34. Une voix reconnaissable parmi d'autres voix, notamment celle de la radio, c'est celle de Paul Turchidouriani et sa chronique Au Ball. Oggi rincontra cu John.
1: Au Ball, vous connaissez John? John a ricevuto da sua mamma un'educazione di quelle nelle lingue, soprattutto quelle antiche e in mitologia. A sua mamma agorcia prima di morire giovane di diabete, e pur vale perché non c'erano tacos trois viandes su son roise. La vita ha iniziato a conoscenza con l'arnese di yoga e di l'immaginazione. Giuga e impara, piazzato dopo in un'istituzione cattolica, John ha un aiuto finanziario da studiare in parecchi stabilimenti famosi d'Inghilterra. O capitano, o capitano, povero, orfano, l'integrazione ad essere difficile per quello che viene dalla campagna. Castigato tra il dolore di mancanza di una mamma o goccio e la difficoltà di trovare la sua piazza, non ha da riuscire i suoi studi i primi tempi, ma non ha da rinunciare. Perché con rinuncia mica? Perché vuole assicurare un amore per Edith, a un livello materiale, in più di intimi. E poi c'era sempre quella passione profonda per i mondi antichi. E ciò che l'ha avuto sempre in cuore. Che è una vede senza debolezza. Non ha mai galato capo. Non si è mai lagnato di sua sorte. Si è battuto. Non ha capiato, malgrado ed impeste di vita. E chi lo conosce a John? Di lui che ha scritto Lord of the Rings. Allez, bonne rientrée au boule.
2: Ici.
3: ICI.
2: Ici RCFM. Ici.
4: Salut à tous, et Arthur Solinas à ce microphone. Quistano ci ritroviamo lundi, o marti e o marcuri tra 10h15 e 11h meno un quarto, pei girandolani pomotichi. L'occasion d'aller à la rencontre de ces nombreux territoires, raconter et parler des particularités d'ici, au programme de l'art, des traditions, de la culture, du sport, du savoir-faire et tant de belles choses qui font la richesse de notre île. Les Girandoulognes, c'est dans toute la Corse, du lundi au vendredi, de 10h15 à 10h45, d'Aritroa, dans Talon des Dertu FM.
2: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Voici Vanessa Paradis avec Rendez-vous.